Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

0: Capo, tu su Camus, in solitario.
1: Chi c'è, ci mattaggia?
2: Vuoi dire la ciaichita o a taicucu in casa?

dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo! Dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, dal letto non mi muovo, ti ho detto, muovo!